away they bark. Da di da, ba di da da, little di di, willy di di, ba di da da da. Boop boop boop, di do di do, ba di do da di do di do, ba da ba di do da ba do da do do da ba wa ba da do da ba da do, big ba do do do, chip bo.